0: White, baby.
1: Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte. Ponte